0: Italia, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Jumbo. Siamo nella bellissima compagnia della splendida Massao e Giapani che ci fa compagnia tutti i giorni dalle 10 alle 2 del pomeriggio con Ongea Usikike, perché è solo lì che puoi ascoltare ed essere ascoltato. E allora, buon ascolto!
1: We come back randomly.